Rikki Jumara Tsoni Daktu Gyujyu Jamki Papan Todu Pagigir Teya Chiu Puri Ki Juju Marnaji Yuejing Juju Gargi Jemani Mo Chushi Rikki Jumara Ki Gyujyu Jamdu Diyotu Juma Teni Lungyab Chesin Dengwo Du Yogui Dongkin Nyegor Du Busin Yume Dashib Chesin Yue Busin Po Cho Du Kwanze Lam Sing Sunwara Chokin Shi Sun Tup Zay Gya Shuk Chenpo Yi Mi Ri Ki Mi Sun Ta Durna Che Ri Ki Mi She Ma La Ti Ti Wei Sanwa Yue Be Kwanze Za Wei Kanto She Ta Yena Kanto Chungni Te Be Kanto Se Le Le Tong Tu Kwanze Kepa Ki Zenu Ti La Den Ni Kwanze Ta Teng Ji La Busin Ki Yuzi Tep Te Ba Lam Sing She Ge Ye Wui Ri Yu Ki Sabab Suzi Mi Nye Dong Men Ki Xun Lung Na Yue Tu Tong Gun Be Chiri Shik Sotui Chi Ge Yue Te Te Ni Cha Chung Bo Ga La Shi Te Su Bo Chi Ba Ta Ke Me Jing Zem Lin To Ki Dumja Chung Shu Shi Shi Cha Chung Bo Ga La Ki Liu Ba Shi Bo Che Bo Ga Na Ni Le Chu Be Kho La Chiu Na Chi Shi Gya Si Ba Kho Tsu Da Tu Ye Zi Tuen Bu Zi Ru Pa Me Ka Se Cui Shi Yu Tong Ki Yang Bu Ta Ming Xie Ma La Tuen Mo Ma Yin Ba Le Kho Tsu Yung Yu Ru Ming Si Deng Ge Che Tu Ki Yu Tumchi tsui, megi gyemyun soda gyuwa tangtse, gyang rinpo tongwa kangshik tadong chiru tong togi yu. Te, kwanzu le labyu me gyatra se mingsi te xeto togi yu. Tumchi ni, chari nang ki mingshi se shu te yina. Satindu dugen ki cha tsui nguwe ne, Mingdun ki seri ni kye che shu shi. Rangye konar yue be, dipo bogara ni gigab rinpo tangbu zonye sungyab ki soja ki che shi iba ta. Pe che wa sabab suzi mi che do ngabye yi logab ta lo jen je me nang ling tu sotwe chi. Dipo diri ki kuygyo kogjin purgyo changbo me. Zo sangwen su de ni zishin ki jebo ta zhugu sagi ye. Debyu rigi migi suzin chagi nang marbu xie chewa yuebi. Mingxie cunzha jian dabu nang xin. Ti seri ta sagyu cunzha yuwa ngunsa tuibu che tobi. Guanzu nila pigbu ximse nye gyuru tuingin sambu xik jar yu. Ti ya, dabcha gi nguwene xie na rang rangi mingxie ki mala mingzha wa tizu ni. Tsunye ki chunyi pa dunshi yue ba sedib ling shu qin shi shi. Chari sungi la ni wuyi ri yu tu kanga kanki ta jie jiga ra shukyur ngom shi yue. Te ya, mwa zara begi chubi dume na zen di ni ni, chari tsu ne jia se deden ki kim shi su kyur yue. Lore dawa shiba ta ngaba jen sam su. Kyuji ki kukda subu jen ki, wéi zhì yu qì hù zìm zhò bà rì qì. Wéi zhì yu qì cù zì mì qì dòng ngàb yè yì sà rù. Mè rì chà dò tà zèng gà rà dò nì lè chù bì chà qì bì tè zù nì kù gdà sù bù jian cù qiù zàn jà zè nè yà bù xì shì. Dà jà chèr dù lì mè bà tà dù nì kù gdà qiù xù nì bì nyàm dù kìm sà bà xì sù nì kù zhù gì qì tùn tù chà zì ang sà rì qì. Kukda Sobu Jian Changme Lo Saba Chirimshi Chang Sarga Chiba Shima Shi. Kwanzu Chuedu Ka Jiki Chang Nyingbara Shenja Chimbo Chibi. Chang Nyingbara Nyamsuchi Cheji Mutu Peju Chibi. Wenya, Chiu Zang Saba Junyu Kukda Chue, Chagjibki Nye Zembo Te Tuen Tu.

0: ba lem che shu ha s ne di le di xia jia ye la zhi da bu che che che zhan ya xi ya xi xia jia
1: tang wang wo ne qi ni er xi